Ebisa me di odi she ba Priscilla me tie ke lover e wo Sunday hour so usu tie bi na obe Israel. Ebisa me di odi she ba Priscilla me tie ke lover e wo Sunday hour so usu tie bi na obe Israel.